Curioso, mangiamo da me, da patè, da pata, nugnano, da cuia, da pa, a cua e da pat, baglia l'anna, patuang e